0: mutum ne mai daraja amani aboki afuwaja daga nan muzai ya race a fabolta su ma cando sun yayanta musa yau sun sabunta more zumai san sa da zumunta ya me gwada ba shi galabaita a waga da gujirge
1: wato a duk lokacin da muka tabbi wato a duk lokacin da muka

0: su damammaki guda 21 sai kuma wannan gasa ga Mbappe yayi kuskure
1: ba mai tsaren raga dawai ba mai tsaren raga ba mai tsaren kai wannan koyi timi
0: shi fa yaran dan balhara ba da yaro balhara sama da hari ba
1: kare da gaske
0: haba dole yayi wasa da daman nan sama da hari ba
1: bara mu gane dawai din ne yake rike da kwallo ya dauki abarsa ya danna ya tafi sai dai amma ina koro ya zo ya buciyawa ya dauki kwallon sa dan wasa Tio Hernandez shike rike da kwallo suna cewa dan wasan su na kasa amma Mbappe yayi Burris Chomeni ya aike ta zuwa ga Kawande Kawande ne yake rike da kwallo ya aike ta dawo Hernandez dama mai to amma ina
0: kaga sun dan fara gano bakin zara sai dai kuma ba lokaci minti 8 ya rage
1: Tio Hernandez da mai tsaren raga Simon